0: La Golondrina 94.3 FM. Y dale me gusta.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba. Pelotero a la bola.